L'arte schermendo, l'arte adoprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: écoutez RCF Courtica à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corta.
2: Oggi se a vostu è a sull'annetà da trasfigurazioni. Sto giorno qui ci dice Vangelo di San Matteo, capitolo 17, versi 1 a 13. Sei giorni dopo Gesù prese in cunedo Pietro, Giacomo e Giovanni, uso fratello, e si portò in cunedo andando una montagna. I suoi panni tornarono bianchi come la neve, e fu trasfigurato in quella sua faccia che splendia come il sole. Eccoci che Mosè e Elia apparseni parlando in cunedo. Allora, questo episodio da trasfigurazione, Gesù va ad annunciare ai discepoli che è dato amore, che è dato soffra passioni, e dunque è forse fatto per dargli coraggio e farli vedere che dopo la morte c'è la vita eterna. O fatto si sta che sono questi tre discepoli che cuderanno in cunedo andante o Monte degli Olivi a sera da passioni e con riscia nemica a vigliare cunedo. Il Vangelo a trasfigurazione ci fa ci veda a Gesù in la gloria, e o Papa Benedetto XVI o 4 maggio 2012 in una predica confermeggia che sta trasfigurazione è un segno da resurrezione, e scrivi Sant'Agostino dà un resumato del suo misterio utilizzando questa bella espressione: ciò che de usoli peno sciocchi di carri Gesù le palluccia d'uno sciuguri. Eccoci a questa trasfigurazione che secondo la tradizione si passò a Nanto Montabor vicino o lavo di Tiberiada in Terra Santa.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corta.
3: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.